Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi